0: Oui.
1: Toi, tu es qui? Tu veux faire quoi? Toi, tu es qui? Tu veux faire quoi? Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui?